sai fare. Se tu vuoi il ruido, che lo sai fare. Ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno, ma se faccio lo scena giurno.